empatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.